alle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. Due dei tre soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione dell'azienda americana, infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Ting Wei Will Sun, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Wei Sang Steven, appunto resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi tre soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liav e Chang, quindi insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà.

andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti, 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso un metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate, un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La Torre Nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La Torre Sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato a 2001, Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale e, chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica.

0: Siamo arrivati in fondo anche per questa puntata del lunedì con Radio Web. Noi ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. Appuntamento che viene rinnovato come sempre a domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio. Studio Radio.
1: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: dietro le storie della musica.
1: Benvenuti a Behind, dietro le storie della musica, dove le canzoni che conoscete si voltano dall'altra parte e rivelano cosa c'è dietro. Oggi entriamo nel mondo elegante, teatrale e un po' misterioso dei Mattia Bazar.

0: storia comincia a Genova negli anni 70, la stessa città dei cantautori da osteria, che sforna un gruppo diverso, elettronico, sofisticato, glamour. Non malinconia e chitarra, ma tastiere, sperimentazioni e abiti scintillanti. Eh già, e qui nasce la prima curiosità, il nome, Matia. Non è un'invenzione esotica, era un soprannome di Matilde, un'amica della band. Bazar invece come negozio delle meraviglie musicali, perché dietro i Matia c'era un po' di tutto, pop, prog, elettronica, melodramma. Dietro l'eleganza sul palco però c'era un laboratorio in pieno fermento. Si dice che in sala prove fossero pignoli fino all'ossessione. C'è chi racconta arrangiamenti provati per ore, una sola sillaba cantata nel modo giusto. Un pettegolezzo leggero ma vero spirito dei Matia durante i tour, alcuni membri portavano con sé piccole valigette piene di lampadine colorate e stoffe, perché anche il look era parte della musica. Se non brillava l'abito, non brillava nemmeno la nota.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore, l'amore, è sempre una sorpresa per me.
0: Poi arriva Sanremo, e non una volta sola. Nel 1978 con E dirsi ciao, e poi nel 2002 con Messaggio d'amore. Due epoche, stesso nome, curiosità. Nel dietro le quinte del festival erano considerati quelli che non lasciano nulla al caso. Perfino la postura in conferenza stampa era provata prima davanti allo specchio. Professionalità o vanità? A voi la scelta. Impossibile però parlare dei Matia Bazar senza citare la voce, quella di Antonella Ruggero. Una voce simbolo, un timbro inconfondibile, capace di portare la canzone pop sulle vette dell'opera. Si racconta che quando arrivò l'idea di Vacanze Romane, qualcuno del gruppo temesse fosse troppo strana. Risultato? Un classico assoluto.

E un piccolo retroscena: la canzone nasce come una cartolina malinconica per una Roma da film anni 50, ma con i synth. Tradizione e futurismo nella stessa frase musicale. Un'altra curiosità: i Mattia Bazar hanno cambiato formazione più volte, lo sapete. C'è chi dice che il segreto della loro lunga vita non sia solo la musica, ma una specie di patto non scritto. Il nome va avanti, le persone cambiano, lo stile si rinnova. Un bazar, appunto, dove gli oggetti si spostano ma la bottega resta sempre aperta. Dietro c'è anche tanto coraggio, passare dal pop italiano classico all'elettronica, alla new wave, ai suoni sintetici in un'epoca in cui non era scontato, significava rischiare, e un piccolo pettegolezzo da studio. Pare che alcuni tecnici all'epoca sospirassero dicendo: no, con loro non si finisce mai in orario. Però qualcuno suggeriva: sì, è vero, però quando hai finito un disco suona veramente avanti 20 anni. I Mattia Bazar ci hanno insegnato che la musica può essere elegante e popolare, teatrale e radiofonica, nostalgica e futurista. Dietro i riflettori c'erano discussioni, perfezionismo, vestiti luccicanti e qualche piccola mania, ma soprattutto una grande idea: non smettere mai di cambiare pelle. Io sono Marco Mantovani e questa era Behind, dietro le storie della musica. Alla prossima puntata con altre canzoni, altre storie e altri segreti, sussurrati però dietro al sipario.

0: series of music. We'll return later with Marco Mantovani, Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Filming Soul Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri?
18: Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Studio Radio, Original Classics. Go!

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Floarei de la Muzica.
1: È lunedì 18 maggio 2026, la chiesa ricorda San Giovanni I. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è cinese e dice: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba, ricordando come ogni gentilezza, per quanto piccola, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1804 a Parigi un senatus consultum approvava la costituzione dell'impero e Napoleone Bonaparte veniva proclamato imperatore dei francesi. Nel 1908 a Buonfornello, vicino a Palermo, si chiudeva la terza edizione della Targa Florio di automobilismo, vinta da Vincenzo Trucco con la Isotta Fraschini. Nel 1921 entrava in commercio il cerotto, era stato inventato da Earl Dickinson per le piccole ferite della moglie durante i lavori domestici. Nel 1951 in Svezia veniva presentato il Tetra Pak, l'innovativo materiale per confezionare gli alimenti. E nel 1958 per la prima volta al mondo una donna gareggiava nel campionato di Formula 1. Era la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis in gara con una Maserati al Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. 50 anni fa, nel 1976, entrava in vigore in Italia il divieto di fumo sui mezzi pubblici, in ospedali, scuole, biblioteche, cinema e teatri. Nel 1988 moriva 59enne a Milano il giornalista Enzo Tortora, duramente provato dalla vicenda giudiziaria che lo voleva affiliato alla Camorra, condannato e poi assolto per l'infondatezza delle accuse. Nel 1999 cerimonia di insediamento per Carlo Azeglio Ciampi, eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2014 gli svizzeri, chiamati alle urne per alcuni referendum, bocciavano l'aumento del salario minimo, l'acquisto di 22 aerei da combattimento e approvavano invece l'interdizione a vita dal lavoro a contatto con i bambini per i pedofili. Mentre 5 anni fa, nel 2021, a Milo, in provincia di Catania, si spegneva l'autore e cantante Franco Battiato. Sono nati il 18 maggio, nel 1894 il fondatore del Napoli Calcio Giorgio Ascarelli, nel 1920 Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, nel 1937 Aldo Savoldello, l'illusionista conosciuto come Silvan, e nel 1939 il magistrato Giovanni Falcone. Sono nati oggi anche il giornalista e conduttore TV Giampiero Galeazzi, nel 1946, gli attori Tony Garrani, nel 1951, e Anna Melato, nel 1952, il cantante Paolo Vallesi, nel 1964, l'attore Enrico Brignano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il pilota automobilistico Heinz Harald Frentzen, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per la nostra panoramica del 18 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Vladimir Putin oggi a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. El Kudri parla dal carcere, un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morte per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. La polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese, la polizia di New York ha rafforzato la sicurezza nelle moschee della Grande Mela. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly, è tra gli attivisti bloccati. Molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaudia ai suoi militari, lavoro eccezionale. Protesta il centro-sinistra. Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Israele. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. I corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive saranno recuperati entro domani. E i cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sostiene che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI, con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Una promessa poi rivelatasi falsa, con Altman che ha trasformato la startup in un'impresa a scopo di lucro. Musk presenterà ricorso. È tutto, a più tardi.

0: Sono le 7:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti, lo dice il presidente americano, facendo sapere anche di aver sospeso un attacco programmato per oggi contro la Repubblica Islamica, su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del tycoon arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti, presentata da Teheran e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca.
1: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, Xi avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
2: Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. Tre le vittime all'interno della moschea, anche una guardia giurata. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni. I due giovani sono stati trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza. Nella vettura messaggi anti-islamici, rivendicazioni di orgoglio razziale. Sull'arma la scritta hate speech. A terra una tanica di benzina con un adesivo delle SS. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese.
1: Il Codri parla dal carcere. Oggi ci sarà l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che con l'auto sabato scorso a Modena ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, dice frasi confuse. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli davano impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente.
2: I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, alle Maldive, saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Due saranno portati in superficie oggi, gli altri due domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa.
1: È partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta fra Europa e Cina. È decollata alle 5:52 ora italiana dal centro spaziale in Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua visita, Raji X SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico.
2: È tutto. A più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Martedì mattina su Studio Radio per una nuova puntata di In the Morning. Benvenuti e ben ritrovati sulla vostra vintage station del cuore. Seconda parte di In the Morning, mi presento subito, torno a presentarmi per chi già ci stesse ascoltando oramai di tempo intorno a questa fascia oraria. Sono Tony Marano, vi terrò compagnia fino alle ore 9 con tanta musica, tanti grandi classici uno dietro l'altro e naturalmente tanta informazione, curiosità, attualità, notizie dall'Italia e dal mondo. Regia c'è Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Del Monte. Il nostro numero telefonico per i vostri messaggi e i vostri WhatsApp è il 339 633 0800. Partiamo subito con la prima canzone in programma. Buon martedì mattina a tutti quanti.

martedì mattina, Studio Radio, parliamo di educazione dei nostri figli. In Ungheria pensate che il dibattito si sta facendo infuocato, le posizioni sono ormai inconciliabili. Il governo infatti ha deciso di porre un limite netto, certi temi legati alla sessualità e all'identità di genere devono restare fuori dalle aule scolastiche, lasciando la parola esclusivamente alle famiglie. L'Europa non ci sta e parla di discriminazione, ma Budapest risponde invocando la sovranità nazionale e il diritto primario dei genitori di formare la coscienza dei propri piccoli. Non è solo una questione di leggi, ma di valori profondi che toccano il cuore di ogni casa. Come dice il libro dei Proverbi, allena il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio.

notizie più curiose, l'informazione più intrigante la trovate qui a In The Morning tutte le mattine tra le 7 e le 9 con Beppe e con il sottoscritto Tony. Ora parliamo di aerei, viaggi in aereo proprio in questo periodo. Immaginate di fare colazione a Londra e pranzare a New York in meno di un'ora. Quello che fino a ieri sembrava un film di fantascienza sta diventando una sfida ingegneristica senza precedenti. Si parla di un treno a lievitazione magnetica capace di sfrecciare sotto l'oceano a oltre 8.000 km orari. Niente più code infinite in aeroporto, stressanti voli transatlantici di 8 ore. Il segreto risiede in un tunnel sottovuoto che elimina l'attrito dell'aria, permettendo velocità mai viste prima. Le sfide sono enormi, dai costi astronomici alla sicurezza strutturale nel profondo dell'Atlantico. Eppure la visione di un mondo ultraconnesso non è mai stata così vicina alla realtà.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 20.

Questa mattina a Studio Radio parliamo di una svolta che sta facendo discutere il mondo intero, che mette al centro la responsabilità estrema. In Texas, negli Stati Uniti, non basta più scontare la pena in carcere se vi mettete alla guida sotto l'effetto di alcol e provocate tragedie. Dal settembre, infatti, del 2023 è entrata in vigore la Bentley Law. Se un guidatore ubriaco toglie la vita a un genitore, sarà obbligato a pagare il mantenimento per i figli rimasti orfani. I pagamenti continuano fino a quando il ragazzo compie 18 anni o termina le scuole superiori. Non è solo una multa, è un impegno economico diretto verso le vittime. Un giudice, infatti, stabilisce l'importo valutando le necessità del minore e le possibilità del colpevole, assicurando che il futuro di chi resta non venga distrutto due volte. Oltre 20 stati americani stanno già valutando di adottare questo modello per combattere la piaga della guida in stato di ebbrezza.

Immaginate ora, cari amici di Studio Radio, di entrare in una capsula e di uscirne perfettamente puliti, asciutti e rilassati, senza muovere un dito. Non è un film di fantascienza, ma è l'ultima incredibile invenzione che arriva direttamente dal Giappone. La Science Co. Ltd. ha presentato infatti una vera e propria lavatrice per esseri umani ispirata a un prototipo leggendario degli anni 70. In soli 15 minuti questa tecnologia utilizza micro bolle d'acqua per pulire la pelle in profondità, eliminando ogni impurità. Ma c'è di più. Un'intelligenza artificiale, strano che non ci fosse pure quella, monitora i vostri battiti cardiaci e il sistema nervoso durante il ciclo di lavaggio. In base al vostro stato di stress, la macchina regola temperatura, luci e persino la musica ambientale per un relax totale. Oltre al lusso, questa innovazione rappresenta una svolta per l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità. Il futuro dell'igiene personale sta per cambiare per sempre nelle nostre case.

19 maggio 2026 è martedì, la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536, nella Torre di Londra veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale, di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995, a New York, Balamurali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

pure voi, cari amici di Studio Radio, quanto è cambiata la luce artificiale fuori dalle vostre finestre negli ultimi anni? In molte città del Regno Unito sta scoppiando una vera e propria rivolta contro i nuovi lampioni a LED. Sebbene siano nati per fare risparmiare milioni di euro alle casse comunali, il prezzo da pagare sembra essere un altro. Moltissimi cittadini infatti lamentano un bagliore accecante che penetra nelle camere da letto, rendendo quasi impossibile un riposo profondo. Il problema principale è la cosiddetta luce blu, che interferisce con la melatonina e confonde persino gli animali notturni. Alcuni comitati locali hanno vinto la loro battaglia, costringendo le autorità a diminuire l'intensità o a cambiare la tonalità della luce. Non si tratta di tornare al buio, ma di trovare un equilibrio tra risparmio energetico e salute umana.

per anni in Cina calpestare l'erba era un peccato capitale, pensate un po', un solo passo falso e venivi travolto dal fischietto assordante della sicurezza. Oggi a Shanghai sta succedendo qualcosa di impensabile. Nel cuore pulsante del distretto finanziario di Xui le persone hanno smesso di correre. Invece di recinzioni e cartelli di divieto è apparso un prato progettato per essere calpestato, vissuto e persino usato come letto. Non è un caso, la pendenza del terreno è stata studiata per trasformare l'erba in una gigantesca poltrona da esterno per i lavoratori stressati. Mentre il mondo costruisce grattacieli sempre più alti, questa metropoli ha capito che il vero progresso è dare il diritto di sdraiarsi. È una rivoluzione silenziosa che cambia il volto delle città moderne. Lo spazio pubblico non è più un museo da guardare, ma un rifugio da abitare.

chiamavano il bambino silenzioso. A 3 anni ricevette una diagnosi di autismo e non disse una parola fino a 5. I medici non sapevano cosa aspettarsi dal suo futuro. I suoi insegnanti fecero un gesto estremo, gli tolsero carta e matita per costringerlo a comunicare. Fu allora che accadde il miracolo, le sue prime parole furono proprio carta e matita. Oggi Stephen Wiltshire è considerato una macchina fotografica umana. Gli basta un volo di 20 minuti su New York o Tokyo per ridisegnare ogni singolo grattacielo a memoria. Pensate un po'. Non dimentica nulla, disegna il numero esatto di finestre e la prospettiva perfetta di edifici che ha visto solo per pochi istanti. La sua mente è un archivio infinito di dettagli. Mentre il mondo corre e urla, lui osserva e crea. Ha dimostrato che il talento non ha sempre bisogno di discorsi complicati, ma a volte basta solo un foglio e tanta determinazione.

0: siamo in chiusura di appuntamento per questo martedì mattina. Vogliamo salutare Anna che ci sta ascoltando dalla provincia di Como. Grazie per aver scelto la nostra radio e per seguirci tutte le mattine qui a In The Morning. In The Morning che si chiude, ritorna questa sera dopo la mezzanotte con la consueta replica del giorno dopo. Noi ci troviamo domattina in diretta tra le 7 e le 9, prima parte con Beppe Profeta, la seconda sempre con il sottoscritto Tony Marano. Ancora tanti grandi classici e tante notizie davvero intriganti, non vi sembra? Ebbene, mi invito a rimanere all'ascolto perché la giornata è lunga, ci sono tanti tanti appuntamenti, tra i quali spicca il più importante, il principale della giornata, quello di questa sera alle ore 21 con Ugo Buiz. Ritorna un appuntamento imperdibile tra grandi classici e nuove sonorità, Tracce, per voi alle ore 21. Grazie per averci seguito, buona giornata con Studio Radio The Vintage Station.
1: In the Morning con Tony Marano.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le autorità delle Maldive puntano sull'immersione ad una profondità maggiore del consentito per spiegare la morte dei 5 subitaliani nell'atollo di Vabo. Secondo il portavoce principale dell'ufficio del presidente delle Maldive, il governo aveva rilasciato al gruppo solo il permesso necessario per la ricerca sui coralli molli. L'entrata delle grotte si trova a quasi 50 metri. Per visitarle servono bombole specifiche, miscele come il Trimix, che però i sub non avevano. I corpi dei 4 italiani, individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi, saranno recuperati entro domani. Si trovano tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel. Sul fondale del secondo ambiente della grotta verranno recuperati 2 alla volta, 2 oggi, 2 domani.
1: Donald Trump ha annunciato la sospensione dell'attacco all'Iran previsto per oggi, spiegando che sono in corso colloqui seri che potrebbero aprire la strada a un accordo diplomatico. Ma ha avvertito di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. La decisione arriva dopo le pressioni diplomatiche di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, convinti che i negoziati possono ancora sfociare in un accordo accettabile sia per Washington che per gli altri paesi della regione. Teheran intanto afferma l'asse della resistenza è più forte e unito che mai.
2: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, Xi avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
1: Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vasquez, 18 anni, sono stati identificati come sospettati della sparatoria avvenuta ieri presso il centro islamico di San Diego. 3 le vittime. Gli investigatori hanno trovato dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti 2 aggressori. Riporta il New York Times, sottolineando che uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori poco prima dell'attacco. Avrebbe anche lasciato un biglietto d'addio, mentre su una delle armi usate c'era la scritta hate speech.
2: La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti nel senese.
1: Gli italiani sono pronti a partire per l'estate, ma sulle loro vacanze peseranno la crisi energetica internazionale e l'impennata del costo della vita, così come le incertezze legate ai risvolti futuri delle guerre a partire da quella in Medio Oriente. E quanto emerge dall'ultima ricerca sul tema dell'Istituto Piepoli, secondo cui il 70% degli intervistati stati avrebbe l'intenzione di concedersi un viaggio nei prossimi 4 mesi, ma oltre la metà di loro è ancora incerta sul da farsi a causa del complesso instabile scenario mondiale. L'aumento dei prezzi, voli, energia e inflazione, la sicurezza sono le 2 principali preoccupazioni.
2: È tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È ancora colmo di dolore il cuore di chi ha amato Re Giorgio Armani nella sua lunga carriera di stilista. Non solo il mondo della moda con le sue muse e indossatrici, il mondo dello spettacolo, soprattutto il cinema e i suoi attori e attrici, ne piangono la scomparsa. Il mondo dello sport, ma anche il mondo della musica, con il quale aveva sempre avuto un rapporto molto stretto. Armani considerava la musica come parte integrante del suo stile e del suo universo creativo, culturale. Un rapporto che non si limitava solo alle colonne sonore delle sue sfilate o delle collaborazioni con le star del pop, del rock o del rap. Agli inizi degli anni 2000 Armani cominciò addirittura a pubblicare una serie di dischi con il titolo di Emporio Armani Café. Si trattava di raccolte di musica ambient, elettronica e sperimentale, create con il sound designer Matteo Ceccarini. Armani, oltre a vestire star del calibro di David Bowie, Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Andrea Bocelli o Grace Jones, era solito curare le playlist delle sue sfilate personalmente e scegliendo a volte brani che esprimessero non solo eleganza e contemporaneità, ma brani scelti per fare da colonna sonora agli spot, per esempio, dei prodotti di casa Armani, contribuendo anche in parte al successo di canzoni che altrimenti non sarebbero diventate delle hit mondiali. Una su tutte, Way Down We Go, degli islandesi Kaleo. And where-

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: words in heavy doses.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live.
1: Spot. Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: I colloqui sono seri, ma dietro la volontà di negoziare aleggia lo spettro di un nuovo attacco su vasta scala. Donald Trump è sul punto di riprendere i raid sull'Iran. Un nuovo attacco era programmato per oggi, quando i paesi del Golfo lo invitano a sospendere ogni operazione per seri colloqui in corso. Ho rimandato l'attacco all'Iran per un po', si spera forse per sempre, dice il presidente americano, pur avvertendo di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Per il presidente americano il punto imprescindibile dell'eventuale intesa è il divieto assoluto per l'Iran di dotarsi di armi nucleari. I comportamenti contraddittori ed eccessivi degli Stati Uniti sono un serio ostacolo alla diplomazia, così intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi.
1: Una sparatoria alla maggiore moschea di San Diego causa 3 vittime oltre i 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Le indagini sono nelle fasi iniziali. La polizia assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. L'incidente arriva in un periodo di forte tensione con la guerra in Iran. A marzo una sinagoga in Michigan è stata presa d'assalto. Ora invece una moschea. L'imam e il direttore del centro islamico di San Diego parlano di odio religioso senza precedenti negli USA.
2: L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca parlando di un'esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione.
1: Risultata negativa al test per l'antivirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa.
2: Ricevevano ordini direttamente dai boss detenuti e imponevano il pizzo a commercianti e imprenditori dell'area nord di Napoli. E quando qualcuno esitava o provava a sottrarsi alle richieste estorsive, entravano in azione con pistole e intimidazioni, arrivando a sparare contro le serrande dei negozi per terrorizzare le vittime. È il quadro emerso dal maxi blitz anticamorra eseguito all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli. Colpito il clan Moccia, eseguite 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora.
1: Veniamo allo sport col tennis. Martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca debuttano oggi Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Saranno impegnati in contemporanea ora di pranzo. Il romano campione in carica affronterà il peruviano Buse, mentre il semifinalista degli internazionali sfiderà l'argentino Burruciaga.
2: È tutto, a più tardi.

19 maggio 2026 è martedì, la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536, nella Torre di Londra, veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995, a New York, Bala Murali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
1: Meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La guerra in Iran, ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con Teheran. Ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Ad affermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca e sottolineando che diversi leader arabi gli avevano chiesto di rinviare l'attacco pianificato contro l'Iran di 2 o 3 giorni. Sono in corso negoziati seri, dice ancora Trump, che però avverte: siamo pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala nel caso in cui non si raggiunga un accordo accettabile. Teheran replica: non fate un altro errore strategico. Siamo pronti a tagliare la mano a Stati Uniti ed Israele in caso di attacco.
1: Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, col quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni veramente a un livello senza precedenti, neanche una settimana dopo la visita in Cina di Trump. Secondo la nota del Cremlino, il presidente russo e quello cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Russia e Cina e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. L'esercito russo inizierà intanto oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari.
2: Ora le Maldive, dopo l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavu. Le prossime operazioni di recupero saranno condotte per fasi successive, con finestre operative limitate e un'impostazione estremamente prudente alla luce dell'elevata complessità dell'ambiente subacqueo. A spiegarlo in una nota è Dan Europe, che parla di immersione tra 55 e 60 metri, passaggi stretti, cunicoli e forte rischio di sollevamento del sedimento. L'operazione richiede probabilmente più missioni distribuite su più giorni.
1: È salito a 131 morti il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. Lo ha riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Congo, dopo i primi casi nella provincia di Ituri. L'Africa CDC ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza di sanità pubblica continentale.
2: È stata fissata per oggi, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore.
1: Il calcio: Pepe Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione, questione di giorni ormai, indipendentemente da come finirà l'annata, che vede i Citizens protagonisti in un testa a testa con l'Arsenal per la vittoria della Premier League. Domenica con l'Aston Villa ci sarà il saluto ai suoi tifosi e poi l'inizio di una nuova vita sportiva, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Dove si andrà a sedere ancora non si sa, anche se nel futuro sembra esserci una nazionale. A prendere il posto di Guardiola sarà Enzo Maresca, che era stato suo vice nella storica stagione della Triple Crown.
2: È tutto, a più tardi.

0: Morning Zoom Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Behind, dietro le storie della musica. Come with me for fun
1: in my baggage. Guido e Maurizio De Angelis, al secolo Oliver Onions. Hanno cominciato da ragazzini con la classica band, quando cominciarono a frequentare il Piper degli esordi e cominciarono a conoscere personaggi come Mal, Patti Pravo. Poi punteranno a una dimensione più articolata nelle vesti di arrangiatori nel tempo, con l'opportunità di lavorare nella mitica RCA degli anni 70, anche al fianco di Lucio Dalla, Claudio Baglioni e di Gabriella Ferri per più dischi. Cresciuti con i Beatles, i Rolling Stones, gli Everly Brothers, i Bee Gees, Neil Diamond, dopo un'esperienza al Festival di Sanremo, dove Maurizio ha diretto l'orchestra per Nino Manfredi, ospite con la sua Tanto per cantà, si avvicineranno al mondo del cinema. La prima colonna sonora fu per Grazia ricevuta, del 1971. Funzionò e da allora continuarono a legarsi alle colonne sonore, soprattutto quelle ai film di Bud Spencer e Terence Hill. Componevano di getto, credo si sentisse la gioia nel fare musica, evidente in pezzi come The Unbuggy e Horse Away, che furono proprio dei boom all'epoca, resistendo nel corso del tempo. C'era una bella coesione con le immagini e le storie, ma il botto più clamoroso e definitivo arriverà con Sandokan, un motivo che ha venduto oltre 6 milioni di copie in tutta Europa, anche oltre la funzione di sigla TV. In Germania invece saranno accolti con un rispetto lusinghiero con un pezzo come Santa Maria, è diventato poi un evergreen. Nel 1980, secondo i dati SIAE, fu il pezzo italiano più venduto in Europa. Sapendo come la Riviera Romagnola fosse un luogo di vacanza con speciale concentrazione tedesca, inventarono una promozione estiva sulle spiagge, rischiosa, ma all'atto pratico decisiva, con il pezzo mandato dagli altoparlanti sulle spiagge. A settembre il 45 giri viaggiò a gonfie vele. L'estate ha sempre dato un sorriso anche senza fare calcoli speciali. La sinergia con un certo cinema premiò le nostre musiche, dice Maurizio, fino a quando i rapporti con produttori e registi sono rimasti in un equilibrio di rispetto e libertà. Poi, con il passare del tempo, è un lavoro che ha cambiato anche faccia. Canzoni da film non ne arrivano più. Tutti ormai preferiscono prendere qualcosa di confezionato e possibilmente di già affermato. Certo, ci vuole molta meno fatica. Sì.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione alle Maldive, secondo quanto riportano i media locali. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un cunicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i quattro corpi erano uno vicino all'altro.
1: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran visto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime, ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, ma anche il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
2: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari a partire da oggi. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi e mentre il presidente Vladimir Putin è in visita ufficiale in Cina. Il leader del Cremlino ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito poi i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti.
1: Pandemie e allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In un contesto in cui crescono instabilità e disgregazione, le infezioni diventano più frequenti e più rilevanti in termini di numero di casi o decessi. L'allarme è stato lanciato in corrispondenza dell'apertura della 69esima Assemblea Mondiale della Salute, incontro che quest'anno arriva poco più di 24 ore dalla dichiarazione di una nuova emergenza sanitaria riportata internazionale, quella di Ebola del Congo, dove il bilancio dei morti è salito a 131, mentre si contano almeno 513 casi sospetti.
2: Al 30 aprile nelle carceri italiane risultano 64.436 detenuti, a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il 22° rapporto di Antigone, 73 istituti superano del 150% il livello di occupazione e in 8 si va oltre il 200%, mentre solo 22 risultano non sovraffollati. Nonostante il piano carceri, i posti disponibili sono comunque diminuiti di 537 unità.
1: Siamo al calcio, la decisione è presa e non ci saranno ripensamenti. Antonio Conte lascia il Napoli, se ne va dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile, una Supercoppa italiana e un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024, e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina dei partenopei fino a giugno 2027. La separazione sarà consensuale e amichevole. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese.
2: È tutto, a più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 13.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I sommozzatori finlandesi hanno recuperato due dei quattro corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo fonti locali apparterebbero a un uomo e a una donna e si tratterebbe con ogni probabilità di Federico Gualtieri, unico uomo del gruppo, e della professoressa Monica Montefalcone. I cadaveri si trovavano a circa 60 metri di profondità nel terzo settore della grotta. Gli altri due potrebbero essere recuperati domani, ha dichiarato il portavoce del governo maldiviano Sharif.
1: No alla richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno della premeditazione. Questa è la decisione della procura di Modena su Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. La procura però ha richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. A riferirlo è il legale del 31enne Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo le lesioni gravissime.
2: Si stanno concentrando in alcune aree rurali della Bergamasca le ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e poi seppellita nel cimitero del suo paese natale, Strozza, dove qualcuno ha profanato la salma. Per vilipendio del cadavere indagato dalla procura di Bergamo l'ex di Genini, Francesco Dolci.
1: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e poi ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
2: Ebola scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio della variante del virus. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute. In considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell'infezione e della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati, si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative, non governative e cooperanti, impiegati nel paese interessato, provenienti da Congo e Uganda. In un passaggio della circolare, inoltre, si raccomanda alle compagnie aeree di segnalare tempestivamente i casi a bordo.
1: Il 15,4% degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vive in zone svantaggiate abbandona la scuola. È dato che emerge da un'elaborazione Istat per Save the Children nell'ambito della ricerca I luoghi che contano, pubblicata dall'ente alla vigilia di Impossibile 2021. La biennale dell'infanzia che si terrà il prossimo 21 maggio a Roma. Sul piano educativo si registrano maggiori disuguaglianze tra ragazze e ragazzi tra i vari quartieri della stessa città, dove si arrivano a registrare divari pari a quelli tra nord e sud del paese. Il divario più ampio si registra a Venezia.
2: È tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Siamo uno strano paese, noi italiani. Siamo capaci di cantare a squarciagola una canzone, di piangere abbracciati sotto un palco, di inciderci sulla pelle parole che ci salvano. E poi dimenticare chi quelle parole le ha create. Dimenticare le notti insonni, il silenzio, il dolore che le ha generate. Oggi voglio raccontarvi una storia di uno di questi uomini, un uomo invisibile. Un poeta nascosto tra le pieghe della nostra memoria. Il suo nome è Bruno Lauzi.

Per capire Bruno Lauzi bisogna andare a Genova, tra gli anni 50 e gli anni 60. Odore di salmastro, fumo nei locali, chitarre scordate e sogni enormi.

0: come noi, selvatica.
1: Lì un gruppo di ragazzi sta cambiando la musica italiana. Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Umberto Bindi. Sono belli, sono tormentati, pieni di rabbia e poesia. E in mezzo a loro c'è lui. Bruno non è il più affascinante, non è il più dannato, non è quello che la gente guarda per primo. È piccolo, stempiato presto, con una faccia normale, una di quelle facce che incontri in fila alle poste. Ma poi prende la penna e succede qualcosa. Nel 63 scrive Ritornerai. Non è una canzone, è una ferita.

La canzone non urla, non implora, sussurra. E in quel sussurro c'è una verità che fa male. Diventa un successo e lì Bruno Lauzi capisce una cosa fondamentale. Lui non vuole essere prigioniero del dolore. Bruno ama ridere, ama l'ironia, ama il cabaret e ama sorprendere. Scrive canzoni leggere, geniali, apparentemente semplici. Canzoni anche per i più piccoli, come La Tartaruga o Johnny il Bassotto. Ride, fa ridere. E l'Italia lo condanna. Perché in Italia se fai ridere non puoi essere un poeta. Se sorridi non puoi essere profondo. Questo è il suo primo ergastolo.

Poi arrivano gli anni 70, gli anni delle ideologie, degli schieramenti, degli obblighi morali travestiti da arte. Se sei un cantautore ma non sei di sinistra, devi scegliere da che parte stare. Devi urlare, devi militare, devi appartenere. E Bruno? Beh, Bruno dice no. Non vuole etichette. Dice no al pensiero unico e dice no alla musica usata come bandiera. Quindi è un uomo libero, troppo libero, e la libertà si paga. Verrà fischiato, ignorato, escluso. Le radio non passeranno le sue canzoni, la televisione lo dimentica, i salotti buoni lo chiudono fuori. Ma il talento trova sempre una via, come l'acqua che scava tra le rocce. Se non possono ascoltare lui, ascolteranno le sue parole. E queste parole arriveranno attraverso altri. Bruno infatti scrive per una voce che sembra venire dall'anima stessa del dolore. Si chiama Mimì, è una carissima amica. Per lei nascono canzoni importanti come Piccolo Uomo e poi anni dopo Qualcosa di Eterno, Almeno Tu nell'Universo. Fermatevi un attimo, pensate cosa significa scrivere una delle più grandi canzoni d'amore italiane e restare nell'ombra

non prova invidia. È felice, ma l'industria continua a tenerlo fuori dalla porta principale e lui resta dietro, in silenzio, a scrivere, a creare, a resistere. Poi arriva il tempo più difficile. Il corpo inizia a tradirlo. Una mano trema, movimenti che rallentano il suo lavoro. La diagnosi è spietata. Parkinson. Una parola pesante, una condanna lenta. Molti si sarebbero nascosti, avrebbero abbassato le luci, chiesto il silenzio. Ma Bruno Lauzi no. Bruno guarda la malattia in faccia e le ride contro. La chiama signor Parkinson. Ci parla, ci scherza. Va in televisione e dice una cosa di una forza incredibile. Io tremo, dice, è vero, ma pensate a quelli che tremano di paura davanti alla vita. È una lezione di dignità, di coraggio, di umanità. Scrive, racconta, si espone, non si arrende mai. Poi, purtroppo, nel 2006 arriva l'ultimo colpo, un tumore al fegato. Violento, implacabile, silenzioso. E il 24 ottobre in una stanza d'ospedale Bruno Lauzi se ne va. Aveva 69 anni e il giorno dopo quasi niente. Poche parole per ricordarlo, pochi ricordi. Un funerale discreto, troppo discreto, come se il paese avesse già dimenticato. Eppure le sue parole sono ancora qui con noi. Le cantiamo, le piangiamo, le viviamo, senza sapere, senza ricordare che Bruno Lauzi è stato questo, un poeta invisibile, uno di quelli che non cercano il centro del palco, ma costruiscono l'anima dello spettacolo, uno che ha scelto di essere libero, pagandone però un prezzo altissimo, uno che ha riso in faccia alla vita anche quando non c'era niente da ridere. Forse oggi non lo riconosceremmo neanche per strada, ma lo riconosciamo dentro, ogni volta che una sua parola ci colpisce, ogni volta che una sua canzone ci salva, ogni volta che pensi, sai, la gente è strana. E allora oggi non è solo un ricordo, è un piccolo atto di giustizia verso un uomo che non si è fatto incasellare ma che è rimasto dritto fino alla fine. Grazie Bruno. Sincero.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 13:59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
1: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale e della premeditazione a Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
2: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncini e la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
1: Gli esteri: sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia. Secondo i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. L'OMS ha dichiarato l'epidemia dell'attuale ceppo di Ebola un'emergenza internazionale.
2: Il presidente americano Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran negli Stati Uniti ai suoi alleati, dice: se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
1: Il calcio: questa mattina Cristian Chievo è arrivato nella sede dell'Inter per un incontro con Marotta, Ausilio, Bacin e i vertici di Oktri. L'allenatore nerazzurro, arrivato lo scorso giugno al posto di Simone Inzaghi, ha conquistato Scudetto e Coppa Italia nella sua prima stagione sulla panchina nerazzurra. Tra i temi sul tavolo, la programmazione della prossima stagione e il rinnovo del contratto per un anno o due, con adeguamento per l'allenatore. L'attuale accordo con Chievo scadrà il 30 giugno 2027.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Disco Party. We play the hardest disco music.

disco party. Back in the groove.

0: giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Disco Party. Music selected by Tony Marano.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
1: La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate l'ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato ora ha confesso e accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria ai PM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato da Sampson ed eseguito con freddezza.
2: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale e della premeditazione a Salim El Kudri, 31 che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
1: Sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia e si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
2: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente americano Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto, Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra in Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea e un aumento dell'inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione, scrive ancora, diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
1: Il tennis. Flavio Cobolli appare spento e falloso nel primo turno dell'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, l'azzurro incappa in una giornata negativa ed esce immediatamente di scena contro il peruviano Ignacio Buse. Intanto Jannik Sinner tornerà in campo tra una settimana al Roland Garros, poi si penserà già alla stagione sull'erba con il titolo da difendere a Wimbledon. Il numero uno al mondo non sarà però ad Halle e, salvo ripensamenti dell'ultima ora, non ha in programma tornei tra Parigi e Londra.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Now is the time of disco party.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I tre sub-esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. I corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un conicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
1: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncina, la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso, venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura, le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
2: L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola, esplosa nella Repubblica Democratica del Congo, ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, ossia Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
1: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente Donald Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra all'Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea ed un aumento dell'inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
2: Voltiamo pagina. Prosegue la crescita nel 2025 dei pagamenti digitali in Italia tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva europea ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Secondo quanto emerge dalla nuova piattaforma statistica della Banca d'Italia, lo scorso anno sono salite le operazioni con strumenti alternativi al contante, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia.
1: Il tennis: buona la prima per Luciano Darderi, l'azzurro reduce dalla semifinale agli internazionali d'Italia. Ha battuto all'esordio l'ATP 500 di Amburgo l'argentino Roman Burruciaga per 6-3, 7-6. Agli ottavi di finale Darderi affronterà il tedesco Anfmann, sconfitto proprio al Foro Italico lo scorso 8 maggio. Si è invece chiuso al debutto il percorso di Flavio Bolli. Il romano ha perso contro il peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-2, 7-5.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: E ci siamo, anche oggi siamo stati annunciati, possiamo partire, le luci sono accese, la nostra postazione è piuttosto calda, direi, visto che anche il contenuto del nostro magazine quest'oggi lo sarà. Tante novità di cui ci occuperemo in questa puntata di Radio Web. State con noi perché la musica soprattutto sarà un'ottima compagna di viaggio.
5: Yeah!

sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'è da sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto 4 paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali.

0: E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto, e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi ha con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, eh? Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.
1: Ba ba ba ba.
2: Oh, dieses die

ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento. E adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Un servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina di fatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. Beh, in quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento

Continuiamo ancora, amici. Sentite qua. Gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stealer, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024 accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo info stealer che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stealer, infatti, è un info stealer apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta da ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infosteller, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infosteller non possono accedere alla master key in memoria. Void Stealer però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. E la prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o diciamo escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui è presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Vesseller si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll, effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto, comunque da Google si stanno muovendo.

0: Ebbene amici, anche per questo martedì siamo arrivati in fondo nella nostra puntata, ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con Radio Web, ritorneremo come sempre domani mercoledì alla solita ora su questa radio. Studio Radio.
1: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Plana 1800 in Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre quello di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
1: È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio del 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore. Tensioni in aula, le forze dell'ordine presenti hanno sgomberato l'area protetta riservata ai familiari, dove si erano radunati i parenti del ragazzo.
2: Patto di stabilità al termine del G7 Finanze a Parigi. Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. In Commissione europea continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richiede e richiederà. Una possibilità, ha sottolineato Dombrovskis, che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente.
1: Esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco in Siria, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiano di Bab Sharqi, ed almeno un morto e 18 feriti, il bilancio provvisorio dell'attentato. Lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria e media locali, secondo cui l'esplosione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa siriano e di fronte alle antiche mura della città.
2: Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Intanto il capo di Rosatom, l'ente russo per l'energia atomica, ha dichiarato che Mosca ha preparato dei documenti sull'energia nucleare che saranno firmati durante la visita del presidente russo a Pechino.
1: Voltiamo pagina. Parte l'assistenza straordinaria del call center dell'Agenzia delle Entrate dal 23 maggio al 20 giugno per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina. La scadenza per l'invio della 7.30 è fissato al 30 settembre 2026. Tutte le informazioni utili sono raccolte all'interno del sito dedicato Info e Assistenza e nella nuova guida nella sezione L'Agenzia Informa.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

Immaginate una strada polverosa del sud Italia. È mattina presto, l'aria profuma di pane caldo e in lontananza qualcuno fischietta una melodia semplice, quasi timida. È da qui che comincia oggi la nostra storia, da un piccolo paese vicino a Bari, dal quale partirà il viaggio di un ragazzo con poche certezze in tasca, una voce che non sa ancora di poter diventare eterna, ma con una forza incredibile. Si chiama Michele Scommegna. Il mondo lo conoscerà però più tardi con un altro nome, quello di Nicola Di Bari.

C'è un ragazzo che quindi lascia la casa, che prende i treni lenti, che dorme dove capita. Un ragazzo che canta nei locali delle balere, ovunque qualcuno sia disposto ad ascoltarlo. Non ha l'aria da divo, è riservato, quasi schivo. La sua forza non è nello spettacolo, ma è nella verità della voce. Con quella voce racconta storie semplici, amori che finiscono, partenze senza ritorno, premesse sussurrate. All'inizio arrivano anche le porte chiuse, purtroppo, provini andati male, canzoni scartate. Ma Nicola ha una qualità rara, la pazienza. Non quella rassegnata, quella ostinata. Continua quindi a scrivere, continuerà a cantare e continua a crederci. Poi, un giorno, accadrà qualcosa. Una canzone trova il suo pubblico. Poi un'altra. E un'altra ancora. Il successo non arriva come un'esplosione, arriva un po' come una marea lenta. E quando finalmente travolge tutto, Nicola è pronto. La sua voce diventa familiare nelle case degli italiani. È una voce che non urla mai, che non cerca effetti speciali. È una voce che sembra parlare direttamente a chi ascolta, come se ogni canzone fosse una confidenza fatta a bassa voce.

nascono brani quindi iconici che diventeranno parte della memoria collettiva, come Il cuore è uno zingaro, La prima cosa bella, Vagabondo. Tre titoli, ma tre modi emotivi. Il cuore è uno zingaro, che parla di un amore che non sa stare fermo. La prima cosa bella, che è una carezza musicale, un inno alla

e poi vagabondo. Sembra quasi un autoritratto, la storia di chi è sempre in cammino, dentro e fuori. E mentre le sue canzoni scalano le classifiche, Nicola resta fedele a se stesso. Niente scandali, niente pose da star. Preferisce quindi la normalità, come la famiglia, la chitarra, il silenzio dopo un concerto. C'è qualcosa di profondamente umano nel suo modo di stare sul palco. Non interpreta un personaggio, è semplicemente Nicola. Si presenta così, senza maschere. Negli anni 70 diventa una presenza costante della musica italiana. Vince, incide dischi, gira il mondo. Le sue canzoni attraversano le frontiere, vengono tradotte, reinterpretate, ma anche quando canta davanti a platee enormi, sembra rivolgersi ad una sola persona per volta. E quindi è questo il suo segreto. Nicola Di Bari non canta per il pubblico, canta con il pubblico. Ogni nota è un ponte, ogni ritornello è un luogo d'incontro. E poi c'è il tempo. Il tempo che passa per tutti, ma che con lui sembra avere un passo gentile. Nicola non insegue le mode, lascia che siano le emozioni a guidarlo. Continua a scrivere, a esibirsi, a raccontare storie anche quando i riflettori cominceranno ad abbassarsi. Perché in fondo lui non ha mai cantato per diventare famoso. Ha cantato per necessità, per dire quello che non riusciva a spiegare a parole, per trasformare la nostalgia in melodia, per dare una voce a chi certe sere si sente un po' solo. E forse è per questo che ancora oggi le sue canzoni funzionano e vengono inserite addirittura in nuovi film di nuova produzione. Le ascolti in macchina, quindi. Le puoi ascoltare a tarda notte, le senti uscire da una radio in cucina, le ritrovi all'improvviso come vecchie fotografie sonore. Insomma, Nicola Di Bari ci ha insegnato che non serve essere rumorosi per lasciare il segno, che la delicatezza può essere una forma di forza, che le storie più grandi nascono spesso anche da vite apparentemente normali. Quindi da una strada polverosa, da una chitarra consumata, da una voce che non ha mai smesso di raccontare l'amore, è questo che è uscito. La sua musica, che continua a viaggiare di casa in casa, di cuore in cuore, resta però una certezza. Alcune canzoni non appartengono a un'epoca, appartengono alle persone.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud de Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla marina militare israeliana al largo di Cipro. È in corso il loro trasferimento verso il porto di Ashdod. L'imbarcazione militare trasporta tra gli altri medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi. I mezzi erano salpati dalla Turchia per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti a Gaza. Tra i fermati ci sono 27 italiani che partecipano all'iniziativa, lo rende noto la Farnesina.
1: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nelle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre il corpo di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
2: Rimarrà in cella Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La Procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
1: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione Europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime europee, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
2: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord a sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini tra mezzi in sharing e privati che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
1: Il tennis. Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma, il Roland Garros infatti sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

19 maggio 2026 è martedì, la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente, il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536 nella Torre di Londra veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995 a New York Balamurali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

calibrazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi gli stipendi è un abbo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè, gradito campano,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana a largo di Cipro. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni.
1: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
2: Il presidente americano Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran: se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
1: Rimarrà in cella Salim El-Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice, El-Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
2: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord al sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini, tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
1: Lo sport con il ciclismo: Filippo Ganna ha dominato e vinto la 10ª tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, con il tempo di 45:53 ed oltre 54 km orari di media. E la portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Per il tennis, Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, il tennista spagnolo sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

C'è una voce che non chiede permesso. Non si abbassa, non si piega, non si nasconde. Una voce che arriva come luce nella notte della disco, attraversa i corpi, rompe le paure e dice: esisti così come sei. Questa è la storia di Sylvester. Nato nel 1947 a Los Angeles, in un ambiente religioso, rigido, dove tutto ha un nome preciso, un ruolo definito, un confine da non superare, ci sono persone che quei confini

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live.
1: Spot. Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il

Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio, The Vintage Station.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar.

0: Daniel Roer.
1: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
0: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classics.

Ben ritrovate, ben ritrovati a nuove avventure e a nuove storie di Tracce, che è il nome del mio programma. Sono Ugo Buizza con voi, come tutte le settimane di consuetudine, e per due ore cerco di condividere con voi, come dico sempre, le mie passioni, la mia musica. A costo di essere ripetitivo, la parola condivisione la uso ad oltranza. Bene, spero abbiate passato una buona settimana, la mia è stata buona e quindi sono molto contento di proseguire, credo, con qualcosa di ottimistico, anche se poi non lo è del tutto. Tutto ciò per dire che la puntata di oggi di Tracce è una puntata speciale, dedicata interamente a uno stato, a un territorio degli Stati Uniti, che è la California. California, che è una terra di paesaggi diversi, di città intense, vibranti, e che da sempre è stata fonte di ispirazione per i musicisti, e in questo programma ve ne racconterò alcune. Ci saranno musicisti che sono autoctoni, ma ci saranno anche musicisti che invece vengono da molto lontano a celebrare questo stato. E visto che la California ha ispirato un'ampia gamma di inni che sono diventati iconici e che hanno, come dire, sono stati il riflesso del paesaggio e dello spirito che era perlomeno in continua evoluzione, allora io direi di cominciare subito con una canzone, direi, solare, ottimistica. Non a caso si chiama It Never Rains in Southern California, un brano del 1972 molto pop, devo dire, che è un quadro di sole eterno e cieli azzurri. Quindi ottimismo a go go per Albert Hammond e It Never Rains in Southern California.

qui siamo dalle parti del puro pop californiano e praticamente sono brani che celebrano un'atmosfera che era vibrante, festaiola, e Albert Hammond lo interpretava benissimo con questa "It Never Rains in Southern California". Ma i brani che celebrano la California non sono solo ottimistici, e dopo ne parliamo, sono anche brani comunque che introspettivi, che celebrano le contraddizioni di quello stato, e comunque sinonimo anche di arte e di creatività, ma ne parliamo dopo. Ancora invece un inno all'ottimismo, probabilmente questa canzone è la bandiera dello stato della California, almeno per quanto riguarda quegli anni, gli anni 60. Era 1965, un gruppo fondamentalmente vocale con i Mamas and Papas, non poteva mancare una California Dreaming.

California Dreaming, che come dicevo è probabilmente uno degli inni più importanti e noti della California e del lato ottimistico soprattutto dello stato del sole. E California celebrata, come dicevo prima, non solo dagli americani, non solo dagli autoctoni, ma anche da gente che viene da molto lontano, e in particolare ovviamente dal Regno Unito. I Jungle, per esempio, nel 2018 cantavano una canzone che si chiamava Heavy California, che principalmente è un pretesto per parlare d'amore. Dice: quindi sto andando in California, oh signore, California, manca la luce del sole, stavo dicendo che il tuo amore è fantastico, quindi tienilo stretto a me. Quindi un testo innocente che prende la California probabilmente solo come un pretesto. E allora Jungle, Heavy California.

0: Heavy California, erano i Jungle, che tra l'altro tra poco sono dalle nostre parti in concerto, se non sbaglio a Milano. E da Jungle con Heavy California, un brano invece stupendo secondo me del 1971, dal vivo ve lo faccio ascoltare, Led Zeppelin, i quali anche loro celebravano la California, ritraggono la California come un luogo di speranza, di sogni, di nuovi inizi. Il brano è Going to, dove? Going to California, ovviamente. Led Zeppelin live.
1: This is gonna be going to California.

Che meraviglia, ragazzi! E la voce di Plant, sempre fantastica. Era Going to California, ovviamente, per un programma dedicato interamente alla California. E spesso, e anche troppo spesso, la California è dipinta un po' come una cartolina, anche musicalmente. L'Italia poi è stata molto provinciale, perché fin dai primi anni 70, con l'avvento di tanta musica del genere che proveniva da quello stato, la West Coast veniva identificata con un certo tipo di musica, mentre invece magari artisti che non erano assolutamente autoctoni, come dicevo, venivano da tutt'altri posti, ma venivano etichettati come West Coast. Ma non piaceva questa cosa. Gli stessi Eagles, per esempio, quelli di ovviamente Hotel California, non venivano dalla California, venivano dal Texas, venivano dal Minneapolis. Insomma, c'era molta confusione geografica. Non la facevano questa confusione geografica sicuramente gli America, perché pur essendo nati musicalmente in Inghilterra, essendo cresciuti in Inghilterra perché i genitori stavano là, cantavano una California da cartolina, soprattutto in brani come questo, come Ventura Highway, che dice: masticando un filo d'erba, camminando lungo la strada, dimmi quanto tempo rimarrai qui. Alcune persone dicono che questa città non sta bene con la neve. Non ti interessa, lo so. Ventura Highway, sotto il sole, dove le giornate sono più lunghe, le notti sono più forti del chiaro di luna, e te ne andrai perché il vento libero soffia tra i suoi capelli. Quindi un po' di banalità e un po' di retorica, però in un brano assolutamente, banalmente solare. Ventura Highway sono gli America dal vivo.

un concerto recente nel 2018. Questi erano ovviamente America, ormai un duo da tempo peraltro, era Ventura Highway. E bene, che dite, la California non è solo comunque pace, amore e musica, tante e tante tante altre cose. Soprattutto è uno stato che a seconda del luogo cambia anche l'ispirazione data agli artisti che ci vivevano. Per esempio abbiamo Mission East, dico i più importanti luoghi della California dove è nata l'arte e la musica. Mission District, per esempio, che è a San Francisco, una terra di artisti visivi, scrittori e musicisti, ha influenzato per esempio Carlos Santana. Venice Beach, con i Doors, i Sublime, è arte in movimento, è un posto magico. Asbury è San Francisco, sono i Dead, i Grateful Dead, Janis Joplin, i Jefferson Airplane, è l'epicentro della controcultura degli anni 60, qualcosa quindi di diverso da semplicemente dalla terra del sole e dell'ottimismo di Albert Hammond. E poi c'è Echo Park a Los Angeles, qualcosa di più recente, è la nuova scena indie dove sono nati per esempio Beck, Hills, ed è una scena più che mai attiva. E poi c'è il luogo che a me piace di più e piace di più, ovvero Laurel Canyon. Laurel Canyon è un luogo magico perché è un piccolo quartiere di Los Angeles, pare che sia stato Frank Zappa il primo ad andarci ad abitare e l'hanno seguito in tanti musicisti. Ma cosa caratterizzava Laurel Canyon? Il fatto che erano tutti amici, tutti grandi musicisti che amavano collaborare tra di loro, e quindi nascevano delle session, cresceva l'ispirazione, crescevano anche le storie d'amore. Allora vi leggo questo brevemente, questo testo che riconoscerete, poi vi dico anche ovviamente cos'è. Io accendo il fuoco, tu metti i fiori nel vaso che hai comprato oggi, fissando il fuoco per ore e ore mentre ti ascolto suonare le tue canzoni, per me tutta la notte e solo per me. Vieni qui vicino a me e riposa la mente per soli 5 minuti. Tutto è bello, tutto è bene in una stanza così confortevole, dove le finestre sono illuminate dai raggi della luce che passano attraverso gemme ardenti per te, solo per te. La nostra casa è una casa molto molto carina. Le parole sono di un inglese trapiantato in California che è Graham Nash, e scrisse questa canzone Our House quando era in piena storia d'amore con una grande, anche lei migrante, che era Joni Mitchell. Our House, Crosby, Stills, Nash & Young.

quadretto idilliaco dipinto qua dal vivo al Fillmore West da Graham Nash, un quadretto idilliaco, ma chissà se i muri di quella casa avessero potuto parlare, chissà cosa avrebbero raccontato. E dicevo che Graham Nash in quel momento aveva una liaison, una storia d'amore con la grande Joni Mitchell. Joni Mitchell, che come tutti sapranno veniva dal Canada e tuttora poi risiede a Los Angeles, e nel 1971 in un album fondamentale per la musica americana che si chiamava Blue, album molto personale, scrisse una canzone che, guarda caso, si chiamava semplicemente California. Era un brano che parlava di cambiamenti, dei cambiamenti che ebbe quando emigrò in California, e il desiderio di tornare ai suoi giorni, come dire, più semplici, più autentici, i giorni del Canada, probabilmente, anzi sicuramente. Joni Mitchell, California.

E tu ora a Los Angeles, città attesa nello smog, città dello smog. Non vorresti essere qui anche tu? Non vorresti esserci qua in... è difficile da credere, non vorresti esserci per attraversare le highway e dove tutto è uno spettacolo per te e le autostrade sono stracolme, le montagne eruttano e la valle viene risucchiata nelle crepe della terra e verrò finalmente ascoltato da te, Los Angeles. Anche questa è una canzone diretta a Los Angeles, scritta da un altro canadese.

Il mio momento arriverà da un giorno all'altro, non preoccuparti per me. È passato così tanto tempo da quando mi sono sentito così che non ho fretta, non ho fretta. Arcobaleni e giù per quella strada dove soffia la brezza dell'oceano. Il mio momento arriverà e non ho fretta. California, predicando sulla riva infuocata. California, busserò alla porta d'oro come un angelo in piedi in un raggio di luce. Queste sono le parole, alcune parole di un brano dai Grateful Dead che si chiama Estimated Prophet, e Grateful Dead che rappresentano la bandiera di Haight Ashbury a San Francisco. Quindi cambiamo Los Angeles, San Francisco, l'altra città, e questa è appunto Estimated Prophet.

voce di Bob Wire con i Grateful Dead, a parlarci di questi profeti, di questi finti profeti probabilmente incontrati durante i numerosi concerti in giro per gli Stati Uniti da parte dei Dead, di questi santoni che c'erano poi soprattutto negli anni 70. Estimate Prophet erano i Grateful Dead da Hyde Ashbury. Invece il signor John Fogerty ci parla di una cittadina che si chiama Lodi, una cittadina di provincia della California, poco distante da Sacramento, che era la capitale, sapete. E, bene, Lodi, che tra l'altro è sede di grandi cantine, cioè un po' una Toscana, la Franciacorta degli Stati Uniti. Comunque Lodi fu scelta da John Fogerty per parlare di quelle città, le cosiddette nowhere town, sapete, quelle città cittadine, anzi destinate a rimanere nell'ombra delle grandi e scintillanti città californiane come quelle che ho citato, Los Angeles o San Francisco. John Fogerty vide se stesso nella parte di questo musicista sconfitto che ricorda i primi tempi, la gavetta e le umiliazioni subite, e le dipinge benissimo nel lontano 1969 in questa bellissima Lodi, che vi faccio ascoltare però in versione live da John Fogerty. Lodi.

Lo Dai era la voce di John Fogerty, bellissima, classica voce dei Creedence Clearwater Revival, un brano che appartiene al lontano passato e che dipinge questa città di provincia dalla California, perché la California, come dicevo, non è solo esclusivamente Los Angeles o San Francisco, ma sono anche queste cittadine, questi piccoli luoghi dove nascono musicisti così però fondamentali. E anche l'Italia ha subito il fascino della California, e io ho scelto una canzone che sinceramente, pur non piacendomi molto Gianna Nannini, trovo che questa canzone sia particolarmente riuscita. Peraltro appartiene a un album suonato splendidamente, perché in questo brano ci suona praticamente la PFM. La canzone è California, banalmente ovviamente in questa puntata, ed è una canzone scelta da, cioè il brano è stato scelto da Gianna Nannini per parlarci di emancipazione, di libertà. Per lei la California rappresentava tutto questo, e ce la canta in questa maniera. California, lei è Gianna Nannini, e ripeto, ascoltatela perché è davvero molto molto bella.

una lunga cavalcata con questo assolo bellissimo, devo dire, quindi avevo ragione di averla valutata bene questa canzone. California, una celebrazione appunto della libertà e dell'emancipazione da parte di Gianna Nannini nel suo album che conteneva un brano dissacrante come America, e un album che l'aveva poi consacrata. Ripeto, non è una mia tazza di tè, ma questa canzone davvero meritava. Siete all'ascolto di Tracce, lo ricordo, uno speciale sulla California. Io sono Ugo Buizza con voi come tutte le settimane per questi 120 minuti che proseguono invece con un brano che viene da un gruppo amato da tanti e fondamentale. Loro sono i Doors, che invece provengono da una parte degli stati dalla California, dove l'arte è in movimento, come dicevo prima, che è Venice Beach, e questa è LA Woman.

dato un'occhiata in giro e ho visto da che parte soffia il vento, dove le ragazzine nei loro bungalow di Hollywood... Beh, sei una signorina fortunata nella città della luce, o è solo un altro angelo perduto nella città della notte? Donna di Los Angeles, donna di Los Angeles, LA Woman, i Doors. Beh, è davvero fantastica sentire la voce di Jim Morrison. E dai Doors, da LA Woman, invece a un artista che purtroppo ci ha lasciato in giovane età nel 2003 e che anche lui ha celebrato e ha parlato di LA, di Los Angeles. Lui era Elliot Smith. LA.

Era Elliott Smith, era LA, da un album fondamentale, l'ultimo album registrato da Elliott prima di scomparire. L'album era Figure of Fate. E continuiamo in questa rassegna dei brani, diciamo, sulla California, con un brano che è emblematico, scritto da uno che poi è nato a Los Angeles, si chiama Love LA, amo Los Angeles, e Randy Newman, questo è l'autore, grandissimo musicista, quest'anno 83 anni tra l'altro, vabbè, dicevo, Randy Newman riesce a dipingere LA con la solita ironia e la solita verve da grande scrittore qual è. Randy Newman, I Love LA.

grandissimo Randy Newman, e Love Lady da Trouble in Paradise, un album bellissimo di questo grande artista americano che io amo alla follia. E Los Angeles citata più volte in questa puntata, citata in tantissime canzoni, in tantissimi brani, come anche San Francisco. Ricordo per esempio da parte di un inglese come Rick Barden San Francisco Night, oppure Scott McKenzie, che era legato poi in Mamas and Papas negli anni 60 con San Francisco, e tantissime altre canzoni come questa meraviglia che è uscita postuma, lo ricordiamo, dopo la morte di Otis Redding. Infatti l'Atlantic pubblicò questo singolo cofirmato con Steve Cropper, che se n'è andato anche lui da poco, e che celebra in qualche modo San Francisco con questa Sitting on the Dock of the Bay, dove la baia è proprio quella della città californiana.

beh, più classico di questo non poteva esserci che questa City con Doc The Bay a celebrare San Francisco, e per riascoltare anche la voce del grandissimo Otis Redding. E proseguiamo con dei classici, anche Burt Bacharach ha a che fare con la California, come, e allora Dionne Warwick era la sua musa negli anni 60, cantava questa fantastica Do You Know The Way To San Jose. Mi ricordo gli anni da bambino e ricordo delle sigle radiofoniche degli anni 60. Sicuramente i meno giovani se lo ricorderanno, che cosa alludo.

you know the way to San Jose? San José, José, José, osiamo. E dalla voce splendida di Dionne Warwick, dalla musica meravigliosa di Burt Bacharach, invece al gruppo che meglio rappresenta l'oceano, il sole, il mare, i colori, le belle ragazze. Allora, nonostante Brian Wilson abbia sempre dichiarato che non era capace a fare surf, loro rappresentano l'emblema del surf. Ovviamente sono i Beach Boys e questa è California Girls.

È una brava ragazza e vuole bene a sua mamma, ama Gesù e l'America. È una brava ragazza ed è pazza di Elvis, ama i cavalli e il tuo ragazzo. È una lunga giornata a Reseda, c'è una strada che attraversa il cortile e io sono cattivo perché lei non mi manca e sono cattivo perché le ho spezzato il cuore. E ora sono in caduta libera, tutti i vampiri che attraversano la valle vanno verso ovest sul Ventura Boulevard e tutti i ragazzi cattivi si nascondono e tutte le brave ragazze sono a casa con i cuori spezzati. Sì, sono libero, voglio scivolare sul Mulan Drive, voglio scrivere il suo nome nel cielo, cadrò nel nulla e ora sono in caduta, caduta libera, ma sono libero in caduta libera. Questo è il testo di Free Falling, più californiana di così da parte di uno che viene dalla Florida, non poteva essere. Free Falling, Tom Petty.

come dicevo, il fascino della California ha attirato gente da fuori, tantissima gente da fuori, tantissimi artisti che si sono trasferiti proprio dall'Inghilterra, soprattutto alla California, e tanti artisti invece che sono attirati proprio da quel mondo. Anche le Wolf Alice, gruppo londinese recentissimo, ha parlato della California e ha parlato di Los Angeles, e soprattutto in questo brano che vi faccio ascoltare, che si chiama Delicious Things. Potrei appartenere a questo posto, l'atmosfera qui è piuttosto forte, l'atmosfera è molto strana e ho paura di scoprire che cosa succede qui. Un tizio mi ha portato nel suo giardino, sembra una specie di montagna. Sono ansiosa socialmente e lontana da casa. Ho appena imparato a distinguere il margarita dal mojito, quindi potrei appartenere a questo posto. Un tentativo per arrivare in cima per una ragazza come me, ma ci crederesti che sono a Los Angeles?

da Londra a Los Angeles, il viaggio delle Wolf Alice con questa Delicious Thing, che parla appunto della città degli angeli, e della città degli angeli parla anche questo trio femminile, sempre, che si chiamano Haim. Loro invece sono autoctoni, come dicevo all'inizio, ci sono gruppi che nascono in California, sono californiani come Randy Newman per esempio, e sono gruppi invece che sono dei immigranti e che cantano e celebrano il Golden State, la California. Queste invece sono le Haim, il brano è appunto Los Angeles. In questo...

da San Fernando Valley in California a parlarci di Los Angeles. Erano Haim con questa Los Angeles, mentre invece Anne Erin Clark, in arte Saint Vincent, viene da Tulsa, Oklahoma, e nel 2017 scrisse una canzone che chiamò con molta arguzia non Los Angeles ma Los Ageless, senza età. Vi leggo una parte del testo. A Los Ageless l'inverno non arriva mai. Le madri mungono i loro piccoli, ma io posso continuare a correre. I Los Ageless, i cittadini di Los Angeles, si ritrovano al bar, brucia le pagine delle memorie non scritte, ma posso continuare a correre. Come può qualcuno averti e perderti? Come può qualcuno? Gli ultimi giorni delle superstar del tramonto, gioco di parole ovviamente con viale del tramonto, e come posso partire? Seguo semplicemente il cofano della mia macchina. A Los Ageless le onde non si infrangono mai. Saint Vincent.

0: sad and lament.
1: Giù sulla costa occidentale hanno un detto: se non bevi non giochi, ma tu hai la musica dentro di te. Giù sulla costa occidentale ho questa sensazione, potrebbe succedere di tutto ed ecco perché ti lascio per la musica. Tu per la musica, proprio così, io spingo forte, tu ti allontani, mi sento più caldo del fuoco. Il testo di West Coast che Lana Del Rey scrisse nel 2014, Lana Del Rey rappresenta la nuova California e con un gusto per l'estetica pazzesco, un look vintage, vecchio stile e un'immagine da Viale del Tramonto, come ho citato prima, Lana Del Rey. Questa è West Coast.

questa puntata speciale di Tracce che state ascoltando. Ho voluto parlarvi dalla California, ma ho voluto non solo farvi ascoltare classici, potevo fare esclusivamente due ore di musica citando Laurel Canyon e tutti i miei grandi amori musicali, ma sto cercando di farvi ascoltare anche cose del presente per testimoniare il fatto che comunque la California rimane una grande attrattiva e rimane comunque sicuramente un grande paese che ha ispirato tanti artisti, anche giovani. È il caso anche di questa ragazza giovanissima che è neozelandese, anche se stranamente ha la cittadinanza croata. Lei si chiama Lorde e questa è una canzone che si chiama, guarda caso, California.

Lordi, una cantante neozelandese molto interessante nel suo pop, ma che non è assolutamente banale. E questa era California. Siamo quasi in chiusura. Il gruppo che vi presento invece è assolutamente californiano. Vengono da Los Angeles e loro sono i Red Hot Chili Peppers. E ovviamente questa è Californication, che non poteva mancare in una rassegna di brani dedicati al Golden State.

tutti sono sognatori, tutti sono delle star, tutti sono nei film, non importa chi sei, ci sono stelle in ogni città, in ogni casa, in ogni strada. E se cammini lungo la Hollywood Boulevard, i loro nomi sono scritti nel cemento. Non calpestare Greta Garbo mentre cammini lungo il viale. Sembra così debole e fragile. Ecco perché ha cercato di essere così dura, ma l'hanno trasformata in una principessa e la fecero sedere su un trono, ma ha voltato le spalle alla celebrità perché voleva restare sola. Puoi vedere tutte le stelle mentre cammini lungo Hollywood Boulevard. Vi ho letto questo testo che appartiene all'ultimo brano di oggi, che ascolterete tra l'altro non per intero, perché è Celluloid Heroes, gli eroi di celluloide, di un gruppo più che mai inglese, che sono i Kinks, che hanno voluto testimoniare anche loro il loro amore per il mondo della celluloide, il mondo di Hollywood, per Los Angeles e per la California. E con questa puntata speciale di Tracce dedicata alla California, Ugo Buizza vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto, e questa è Celluloid Heroes. Grazie e buona serata, buona giornata a tutti quanti.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: La notte come il giorno.
2: In the morning con Tony Marano.
3: Martedì mattina su Studio Radio per una nuova puntata di In the Morning. Benvenuti e ben ritrovati sulla vostra vintage station del cuore. Seconda parte di In the Morning, mi presento subito, torno a presentarmi per chi già ci stesse ascoltando ormai di tempo intorno a questa fascia oraria. Sono Tony Marano, vi terrò compagnia fino alle ore 9 con tanta musica, tanti grandi classici uno dietro l'altro e naturalmente tanta informazione, curiosità, attualità, notizie dall'Italia e dal mondo. C'è Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Del Monte. Il nostro numero telefonico per i vostri messaggi e i vostri WhatsApp è 339 633 0800. Partiamo subito con la prima canzone in programma. Buon martedì mattina a tutti.

Martedì mattina, studio radio, parliamo di educazione dei nostri figli. In Ungheria pensate che il dibattito si sta facendo infuocato, le posizioni sono ormai inconciliabili. Il governo infatti ha deciso di porre un limite netto, certi temi legati alla sessualità e all'identità di genere devono restare fuori dalle aule scolastiche, lasciando la parola esclusivamente alle famiglie. L'Europa non ci sta e parla di discriminazione, ma Budapest risponde invocando la sovranità nazionale e il diritto primario dei genitori di formare la coscienza dei propri piccoli. Non è solo una questione di leggi, ma di valori profondi che toccano il cuore di ogni casa. Come dice il libro dei Proverbi, allena il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio.

notizie più curiose, l'informazione più intrigante la trovate qui a In The Morning tutte le mattine tra le 7 e le 9 con Beppe e con il sottoscritto Tony. Ora parliamo di aerei, viaggi in aereo proprio in questo periodo. Immaginate di fare colazione a Londra e pranzare a New York in meno di un'ora. Quello che fino a ieri sembrava un film di fantascienza sta diventando una sfida ingegneristica senza precedenti. Si parla di un treno a lievitazione magnetica capace di sfrecciare sotto l'oceano a oltre 8.000 km orari. Niente più code infinite in aeroporto, stressanti voli transatlantici di 8 ore. Il segreto risiede in un tunnel sottovuoto che elimina l'attrito dell'aria, permettendo velocità mai viste prima. Le sfide sono enormi, dai costi astronomici alla sicurezza strutturale nel profondo dell'Atlantico. Eppure la visione di un mondo ultraconnesso non è mai stata così vicina alla realtà.

questa tecnologia utilizza micro bolle d'acqua per pulire la pelle in profondità, eliminando ogni impurità. Ma c'è di più: un'intelligenza artificiale, strano che non ci fosse pure quella, monitora i vostri battiti cardiaci e il sistema nervoso durante il ciclo di lavaggio. In base al vostro stato di stress, la macchina regola temperatura, luci e persino la musica ambientale per un relax totale. Oltre al lusso, questa innovazione rappresenta una svolta per l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità. Il futuro dell'igiene personale sta per cambiare per sempre nelle nostre case.

19 maggio 2026 è martedì, la chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536 nella Torre di Londra veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995, a New York, Balamurali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

molto è cambiata la luce artificiale fuori dalle vostre finestre negli ultimi anni. In molte città del Regno Unito sta scoppiando una vera e propria rivolta contro i nuovi lampioni a LED. Sebbene siano nati per fare risparmiare milioni di euro alle casse comunali, il prezzo da pagare sembra essere un altro. Moltissimi cittadini infatti lamentano un bagliore accecante che penetra nelle camere da letto, rendendo quasi impossibile un riposo profondo. Il problema principale è la cosiddetta luce blu, che interferisce con la melatonina e confonde persino gli animali notturni. Alcuni comitati locali hanno vinto la loro battaglia, costringendo le autorità a diminuire l'intensità o a cambiare la tonalità della luce. Non si tratta di tornare al buio, ma di trovare un equilibrio tra risparmio energetico e salute umana.

per anni in Cina calpestare l'erba era un peccato capitale, pensate un po', un solo passo falso e venivi travolto dal fischietto assordante della sicurezza. Oggi a Shanghai sta succedendo qualcosa di impensabile. Nel cuore pulsante del distretto finanziario di Xui le persone hanno smesso di correre. Invece di recinzioni e cartelli di divieto è apparso un prato progettato per essere calpestato, vissuto e persino usato come letto. Non è un caso, la pendenza del terreno è stata studiata per trasformare l'erba in una gigantesca poltrona da esterno per i lavoratori stressati. Mentre il mondo costruisce grattacieli sempre più alti, questa metropoli ha capito che il vero progresso è dare il diritto di sdraiarsi. È una rivoluzione silenziosa che cambia il volto delle città moderne. Lo spazio pubblico non è più un museo da guardare, ma un rifugio da abitare.

lo chiamavano il bambino silenzioso. A 3 anni ricevette una diagnosi di autismo e non disse una parola fino a 5. I medici non sapevano cosa aspettarsi dal suo futuro. I suoi insegnanti fecero un gesto estremo, gli tolsero carta e matita per costringerlo a comunicare. Fu allora che accadde il miracolo, le sue prime parole furono proprio carta e matita. Oggi Stephen Wiltshire è considerato una macchina fotografica umana. Gli basta un volo di 20 minuti su New York o Tokyo per ridisegnare ogni singolo grattacielo a memoria. Pensate un po'. Non dimentica nulla, disegna il numero esatto di finestre e la prospettiva perfetta di edifici che ha visto solo per pochi istanti. La sua mente è un archivio infinito di dettagli. Mentre il mondo corre e urla, lui osserva e crea. Ha dimostrato che il talento non ha sempre bisogno di discorsi complicati, ma a volte basta solo un foglio e tanta determinazione.

siamo in chiusura di appuntamento per questo martedì mattina. Vogliamo salutare Anna che ci sta ascoltando dalla provincia di Como. Grazie per aver scelto la nostra radio e per seguirci tutte le mattine qui a In the Morning. In the Morning che si chiude, ritorna questa sera dopo la mezzanotte con la consueta replica del giorno dopo. Noi ci troviamo domattina in diretta tra le 7 e le 9, prima parte con Beppe Profeta, la seconda sempre con il sottoscritto Tony Marano. Ancora tanti grandi classici e tante notizie davvero intriganti, non vi sembra? Ebbene, mi invito a rimanere all'ascolto perché la giornata è lunga, ci sono tanti tanti appuntamenti, tra i quali spicca il più importante, il principale della giornata, quello di questa sera alle ore 21 con Ugo Buizza. Ritorna un appuntamento imperdibile tra grandi classici e nuove sonorità, tracce per voi alle ore 21. Grazie per averci seguito, buona giornata con Studio Radio.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Pop.

andiamo ancora avanti, amici. Continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto, e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi ha con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, e incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.